Sa ozia de giga mortofo e sa isi e carra de chat e ses guene de giga di grama do collaborato andana cu giga mende non cu giga mende mende a grede a san felci cane sciocrutur ang di murinduru cabin tecnic da cingana sa ui cren creu care micro da cingana tan sale mahamad sale a de taino che te nangata umar idris umar era balan la brenda sa tozo sa wa sa wa odru angare gane shaqi su manin beshin guene sa tozo sa wa sa wa guji sharafe kala cho e gane gane Allah ki so fi ci ereke sa to zor degi degi yure mbeki na fam dondok amma chatrana lago frikina amwa shana la shafena tindamini ki karam jino salam alaikum